your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

0: Teresita.
1: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
2: Lucky Joe, Chingo Bling, dice la cervecita.
1: Your numero uno for Tejano is Jay-Z on the radio. Vámonos.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.